0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. H

0: Your community, your station, City Park Radio.
1: The time here at City Park, the time here at City Park Radio is 8 o'clock. Time for a quick recap of the weather for our listening area. Currently at Cressy, it's 11 degrees. At the Launceston Airport, it's also 11. At Lowhead, it's 12. And currently here in Launceston, it's also 12. Overnight is expected for Launceston tonight, and the maximum for tomorrow in Launceston is expected to be 17, partly cloudy. Coming up next, here at City Park Radio, 103.7 FM, 96.5 FM, and via the website and Community Radio Plus app, is L'Ora Italiana with Luigi Romanelli.
2: Cultural diversity is alive and well at City Park Radio.
3: Dans les ruisseaux, je vois flotter des brins de paille, emportés loin par la vie.
2: City Park Radio is proud of the many multicultural programs bringing news and information to all sectors of our local community. These are special programs designed by and for the community in our area. Radio gratefully acknowledges the federal government for financial assistance for these programs and also toward the maintenance of these programs on the station. As a result, the content of our multicultural programs and ratio of music to spoken word in those programs is regulated by the Community Broadcasting Foundation. Whether it be Celtic, Indonesian, Italian, Slovak or Ukrainian, City Park Radio has a dedicated band of presenters bringing you world music across the week and every week. Multicultural diversity. Found only on your community station, City Park Radio, 103.7 FM.
1: Buonasera e benvenuti a L'Ora Italiana con me, Luigi Romanelli. Mi auguro che potete stare insieme con me per la nostra oretta di musica e cultura italiana. Grazie mille a Ben Hur per un altro Indian Demarca programma. Hello everyone and welcome to L'Ora Italiana, the Italian Hour with me, Luigi Romanelli. I hope you can stay with me until 9 o'clock for all things Italian here at City Park Radio. Many thanks to Ben Hur for another fantastic Indian Demarca program. Adesso facciamo un breve riassunto del nostro meteo per la nostra zona di ascolto. Ora a Cressy, 11 gradi. 11 gradi pure all'aeroporto di Launceston, attualmente a Lowhead 12 gradi e ora qui a Launceston anche 12 gradi. Il previsto del meteo per Launceston stanotte un minimo di 8 e il previsto per Launceston domani un massimo di 17 con la possibilità di qualche nuvole. Oggi è il 5 di ottobre e ieri è stata la festa di San Francesco di Assisi, patrono di Italia e co-patrono d'Europa. E perciò lui è il tema della nostra programma stasera. E per augurare la nostra programma ho pensato di utilizzare una registrazione che è stata fatta adesso un paio di anni fa da Fra Alessandro, chiamato Fratello Sole, Sorella Luna, che viene dal suo più famoso poesia umbrico italiano. Eccolo qua.

merito di averti perduto, merito che non avevi perso me, sei rimasto in silenzio, dove il rumore non arriva, in quella parte dell'anima che il mondo può distrarre, ma non

0: Abbiamo ascoltato Francesco Vai di Fra Federico Russo dall'album Redemption Sons. Siamo a 27 minuti alle 9 e se ricordi che alle 9 c'è l'inizio dell'Audio Files con David Bryce. Adesso facciamo un annuncio del nostro diario comunitario. The next public programming meeting here at City Park Radio will be held on Wednesday, 7th of October at 7 p.m. at our studios in Tamer Street. Enter via the laneway behind the Albert Hall. Everyone is welcome to come and discuss your community radio station, give feedback and suggest new programs, and perhaps find out how you can become a volunteer presenter.
1: Tell everyone about your upcoming community event. City Park Radio's Community Diary provides the opportunity to get your message heard. If you're a non-profit organisation, simply send the details to us at least 2 weeks before the event. You can do this by posting to City Park Radio, PO Box 1501 Launceston, or emailing to cityparkradio@cityparkradio.com. We'll do the rest. Keeping you in touch with your community. Community Diary on City Park Radio.
0: E continuiamo con la nostra riflessione a proposito di San Francesco. Si nota che non soltanto in Italia, ma per tutto il mondo c'è un riconoscimento di San Francesco, che è una delle figure più venerate nella cristianità. E fu dichiarato assieme a Santa Caterina da Siena patrono dell'Italia il 18 giugno 1939 da Papa Pio XII. Il 4 novembre viene celebrata nella memoria liturgica di tutta la Chiesa Cattolica, festa in Italia, solennità per la famiglia francescana. La festa della sua stigmatizzazione ricorre il 18 settembre. Nel maggio del 1213, durante una permanenza nel territorio di Montefeltro, Francesco si recò a San Leo, dove la predicazione impressionò profondamente il conte Orlando Cattani di Chiusi in Casentino. In tale occasione il conte gli offrì in dono il Monte della Verna, luogo salutario ed adatto alla preghiera e alla penitenza. Francesco accettò il dono dopo aver inviato due frati a verificarne le condizioni, e da allora la Verna divenne uno dei suoi principali luoghi di ritiro spirituale, fino all'ultima permanenza nel 1224, quando vi ricevete le stigmate. E si nota che nel 1212, scusatemi, nel 1219 Francesco si recò in Egitto nel tentativo di convertire il sultano Al-Kamil e porre fine al conflitto della Quinta Crociata. E l'altra cosa che è molto importante per coloro che celebra la Natività di Cristo con il presepio è che nel 1223 Francesco organizzò il primo presepe vivente come parte della celebrazione annuale del Natale al piccolo paesino di Umbria chiamato Greccio. Francesco è assoggettato al patronato degli animali e dell'ambiente. Divenne consuetudine attitudine per le chiese tenere cerimonie di benedizione dagli animali in occasione della sua festa il 4 ottobre, che divenne giornata mondiale degli animali. Profondamente estetico, era conosciuto anche come il poverello di Assisi, per via della sua scelta di spogliarsi di ogni bene materiale e condurre una vita minimale in totale armonia di spirito. Oltre all'opera spirituale, Francesco, grazie al Cantico delle Creature, è riconosciuto come uno degli iniziatori della tradizione letteraria italiana. Le sue spoglie sono conservate nella Basilica Papale di San Francesco d'Assisi e quest'anno è il 800° anniversario della sua scomparsa. Adesso abbiamo Le lodi di Dio Altissimo di Paul Melot e Fra Alessandro.

0: Questo è stato Le lodi di Dio Altissimo di Fra Alessandro con la cura di Paul Melo. Quando si pensa di Francesco, si pensa della sua spiritualità, la sua semplicità. E questa è una cosa che continua non soltanto in chiesa, ma anche in cucina. Adesso offro una ricetta in onore di San Francesco, la pasta alla francescana. E per 4 persone ci vorrebbe 400 grammi di pasta formata come penne o rigatoni, 200 grammi di suino o bovino o una mistura, 300 grammi di funghi misti, 100 grammi di prosciutto cotto a dadini, 200 millilitri di passata di pomodoro e tra 100 e 150 millilitri di panna di cucina, mezza cipolla tritato abbastanza fino, un spicchio di aglio e mezzo bicchiere di vino bianco, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta e una sporfiatura di prezzemolo tritato. Si deve rosolare la carne tritamente finemente, la cipolla è fatta soffriggere in una padella con un filo di olio di oliva. Aggiungete la carne macinata, fatela rosolare bene e sfumata con il vino. Unite la passata di pomodoro, regolate il sale e fate cuocere il sugo a fuoco medio per circa 15 a 20 minuti. In un'altra padella rosolate un spicchio di aglio con un po' di olio, unite i funghi puliti e affettati, saltate, pepate e dopo qualche minuto aggiungete anche il prosciutto cotto a dadini. Fate rosolare per 7 o 8 minuti. Aggiungete la panna nella padella con i funghi e il prosciutto, mescolando fino a farla sciogliere e fatelo amalgamare. Unite il composto di funghi e prosciutto al tegame con il ragù di carne e mescolate bene. Cuocete la pasta in abbondante acqua bollita salata, scottala al dente e versala direttamente nella padella con il condimento. Mantecare con un cucchiaio di acqua di cottura della pasta e servite ben calda con una spolvatura di prezzemolo. So I just gave in Italian a recipe for a rather simple pasta dish in honor of St. Francis for 4 people called La Pasta alla Francescana, pasta Franciscan style. And for 4 people, you need 400 grams of short pasta, either penne or rigatoni, 200 grams of minced beef or a mixture of minced beef and pork, 300 grams of sliced mixed mushrooms, 100 grams of cooked ham cubed, 200 grams of tomato passata, 100 to 150 mils of cream, half an onion finely chopped, a clove of garlic, half a glass of white wine, and extra extra virgin olive oil, salt and pepper, and finely chopped parsley for sprinkling at the end. So you start by sauteing in a pan the onion in a good glug of olive oil. Add the minced meat of your choosing and saute it well. When it's nicely browned, add the wine. Let the wine cook off. Then add the tomato passata. Season with salt and pepper and cook it on a medium flame for about 15 to 20 minutes. In a frying pan with a splash of olive oil, saute the clove of garlic, add the mushrooms, season them with salt and pepper, and after a couple of minutes of frying, add the cubed ham and cook for 7 to 8 minutes. Then add to the pan with the mushrooms and ham, the cream, and cook well until it's all nicely thick, and then combine the mushrooms and the ham with the sauce that you've made with the meat and tomatoes and onion. Meanwhile, cook the pasta in a large pot of salted water until it's al dente, and then quickly drain the cooked pasta into the finished sauce. Mix well with some of the reserved cooking water. Check the seasoning. Serve hot with a sprinkle of fresh parsley.
1: Community Radio is listener-supported radio. We're City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
0: Adesso ascoltiamo una rubrica a proposito Il Bosco di San Francesco ad Assisi, e questa viene dai nostri amici a Linea Verde.

Laudato sì, mi signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti e coloriti fiori e erba.

0: Buona domenica, cari amici di Lina Verde. Oggi una Pasqua speciale. Siamo nel bosco di San Francesco in Umbria. Sopra di noi c'è la Basilica di San Francesco, questo bosco che ha più di 800 anni. Sono con Luca Chiarini, che è il manager del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che custodisce questi luoghi. Luca, auguri, buona Pasqua.
1: Grazie, anche a te.
0: Oggi abbiamo ritenuto di partire dal bosco di San Francesco dedicando anche un pensiero a Papa Bergoglio, a Papa Francesco, perché nel momento in cui ha scelto questo nome si è riferito al poverello di Assisi come l'uomo che ama e custodisce il creato, e allora dovrebbe essere questo un pochettino il solco sul quale improntare la nostra puntata di oggi,
1: certo.
0: Una puntata incentrata, ispirata al francescanesimo.
1: Assolutamente, il Bosco di San Francesco è stato restaurato dal FAI e riaperto al pubblico nel novembre del 2011 ed è stato aperto per sempre e per tutti, per far vivere proprio questo luogo dal punto di vista naturalistico ma anche spirituale, per fare in modo che i visitatori si immergano nella natura e possano ritrovare un contatto con il creato.
0: Noi oggi lo stiamo percorrendo a cavallo, ma è un bosco questo che si può vivere a cavallo, a passeggio, facendo del trekking. È un luogo che ci avvicina a quello che è lo spirito francescano nella contemplazione della natura, ma anche nel suo profondo rispetto.
1: Assolutamente, infatti questa è una delle missioni del FAI, cioè quello del rispetto non solo dell'arte ma della natura e di tutte le sue espressioni, animali compresi come i nostri bei cavalli.
0: Allora addentriamoci nel bosco, perché è veramente molto bello da vedere, e al suo interno ci sono anche delle installazioni artistiche, adesso le raggiungeremo. È il modo migliore per augurarvi una buona Pasqua.

0: Terzo Paradiso il nome dell'installazione di Michelangelo Pistoletto, il grande artista?
1: Sì, il Terzo Paradiso è un'opera concettuale che il grande artista ha realizzato per il FAI, è formata da 121 ulivi e rappresentano tre cerchi, un cerchio più grande al centro e due più piccoli.
0: Rappresentano l'infinito?
1: No, rappresentano un altro concetto, cioè l'idea che l'uomo possa coniugare l'inventiva, l'intelligenza con la natura, quindi con il primo paradiso, realizzando un terzo paradiso più grande.
0: La bellezza del Bosco di San Francesco è che coniuga tre itinerari, tre percorsi, quello della spiritualità, quello del paesaggio e quello storico.
1: Assolutamente, infatti nel nostro bene c'è quella che si chiama, quello che era il complesso benedettino di Santa Croce, un complesso del XIII secolo formato da una chiesetta, dalla vecchia canonica e da un giardino realizzato sul vecchio...
0: Noi ci stiamo arrivando. Ti proporrei, Luca, smontiamo dalle nostre cavalcature e arriviamo proprio qui al complesso di Santa Croce. Allora, vogliamo dare le redini ai nostri amici?
2: Perfetto.
0: Giacomo, vieni qua a darci una mano. Smontiamo da cavallo. Ecco qua le redini, grazie.
2: Grazie,
0: grazie ragazzi.
2: Giacomo.
0: E arriviamo qui al vecchio complesso di Santa Croce.
1: Stiamo entrando precisamente nel giardino che il FAI, Fondo Ambiente Italiano, ha creato sui ruderi del vecchio ospitale, l'ospitale del XIII secolo.
0: Benedettino, non francescano.
1: Benedettino, perché erano i benedettini che lavoravano questa zona, compreso il bosco che abbiamo appena lasciato.
0: Oggi questo è il vostro centro visite.
1: Sì, è il nostro centro visitatori, ma c'è anche una chiesetta, sempre del XIII secolo, con all'interno un affresco seicentesco che è possibile visitare.
0: Lo sentite, amici, il profumo del francescanesimo. D'altronde, guardate, dietro di noi troneggia la basilica papale di Assisi, laddove è sepolto San Francesco. È importante la cura del paesaggio, la cura del territorio, della natura. Il messaggio che arriva da San Francesco è proprio questo. D'altronde voi lo avete inaugurato l'11 novembre del 2011, il Bosco di San Francesco. Prima non era così.
1: No, prima assolutamente non era così. Il bosco, prima del restauro paesaggistico, ha avuto bisogno di una grande pulizia, era diventato quasi una discarica.
0: Abbiamo Quanti copertoni avete tolto?
1: Più di 360 copertoni, alcuni risalenti agli anni 50.
0: Avete dovuto bonificare e oggi per fortuna è un'oasi che accoglierà anche la festa, che le famiglie, gli amici, domani, il giorno del lunedì dell'angelo, potranno venire qui, no? A trascorrere la Pasquetta.
1: Vengono a festeggiare la Pasquetta, faremo un picnic di Pasquetta in cui le famiglie potranno fare quello che era il picnic tradizionale, cioè stendere delle coperte, delle tovaglie sulle nostre radure, sulle nostre tavole e fare il picnic di Pasquetta.
0: Per recuperare il senso anche della convivialità.
1: Certo, della tradizione.
0: Che fa parte del messaggio poi del francescanesimo. Grazie, grazie Luca,
1: grazie
0: al Fondo Ambiente Italiano.
3: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 18 7686. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the zero. That number again, 0438 18 7686. In touch with our community. City Park Radio, 96.5 and 103.7.
4: E si ricorda che il programma finisce alle 9 e alle 9 c'è l'inizio dell'Audio Files con David Bryce. Adesso ascoltiamo una canzone di Angelo Branduardi chiamato semplicemente Francesco.

0: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 187 686. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the zero. That number again, 0438 187 686. In touch with our community. City Park Radio, 96.5 and 103.7.
1: E se ricorda che la programma finisce alle 9 e alle 9 c'è l'inizio delle Audio Files con David Bryce. La prossima ora italiana va in onda tra 14 giorni. Don't forget, at 9 o'clock, David Rice will be hosting the Audio Files, and the next L'Ora Italiana will be on air in a fortnight's time. È stato mio gran piacere essere il vostro presentatore stasera e dare onore a San Francesco de Assisi in questo programma. Cerco adesso di trovare un'altra cosa da mettere in onda per il programma e adesso metto nelle ultime minuti del programma in un'altra interpretazione delle creature di canto delle creature

Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, Tue sole laude, la gloria e l'onore, ed ogni benedizione. Ad Te solo, Altissimo, se confano, et non l'uomo, e ne digno, Te mentovare. Laudato sie, mi Signore, com tutte le Tue creature, specialmente Messor lo Frate Sole, lo quale giorno et allumini noi per lui. Etello è bello e radiante come un grande splendore. De te, Altissimo, porta significazione. Laudato simmi, Signore, per sora luna e le stelle, in cellula e formate clarite, et preziose et belle. Laudato simmi, Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle Tue creature dai sustentamento. Laudato sì, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale inallumini la notte, etello è bello e iocundo, et robustoso et forte. Laudato simmi, Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti, con coloriti flori et erba. Laudato simmi, Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore, et sostengo infirmitate, et tribulazione. Beati quelli che le sosterranno in pace, ca da te, Altissimo, siranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle Tue santissime volontati, ca la morte seconda non farà male. Laudate et benedicetemi, Signore, et ringraziate et serviateli con grande umilitate.